0: ba
1: kasa adie bia wo ma sese e ba me so adie bia wo ma sese e ba me ma so adie bia e be che me pofri mo adie bia e be che me pofri mo wo wo bia e ba me ne me ma so pofri mo adie bia wo ma sese tia me ne

0: ya katakatakatakata. Afu kache nyame chen na bon da yabon ibia waso. Tiem kase da yabon ibia maso.
1: Da yabon ibia maso.
0: Ah, e fa me ma wadi ya ho. E fa me ma life ho.
1: E fa me ma life.
0: E fa me ho. E fa me juma ho. Tu me ibia wode da yane bam.
1: Tu me ibia
0: da yane. E kwa ibia da yane faso bam.
1: Kase
0: yame.